0: the hub. Hey,
1: me see wa crono.
0: Hey, wa crono.
1: Me ni na busye, Jesus, yereyi, Ebrahimu, me crono. Me nyamiye.